Il primo bacio che amor c'è amò c'è darò. So is it il primo bacio c'è darò van Kiliola Cinquetti. En achter de titel van Kenny Bolt kan ik me helemaal in vinden in deze titel. I still love you all.